Sa yo banga wa wa re bala mala dalo di dala ga yo banga ga no mi re ja mi

dicende vela direro le wi me dicende coro direro poi coro jaranga tau qui chau direro fanchi chiudere ma dumul da cau direro sono mulcini che sono la bulvero awa cembe da pulirero pulirini per fare gire dannero ere ti me dintinga patta che gero pulurtinga hanga yiga kegero awa ne tu wana yinga danga kegero katikini che sono la bulvero coro trogman dinia derdero kampara di me dalla lingere kegero kampara di me dalla lingere kegero sapore na jara derdero tiye wogriye hoppi duro shariye kumaye hoppi muro papaye voltiye hoppi muro kampara di me kera muntaro.